Obranama sante e barada basa e sirankani di enyo namon ka yesu di ampara ye ashatalaba enyo mewani onyama sirankani.

see you deny it. Welcome up with an abu fata. What's your energy, Sam? It's a nine, it's a numino. Era di asamu tiraye nsa. Yo ene na wo. Asa si o fene pati masa suano. Era di asamu tira. Nikiso Yesu amani unuti. Osi wa supu e manu.

0: In the name of Jesus Christ.
1: Your bomb pie say any evil agenda, any evil dreams, any spiritual attack, any evil thought, any evil imagination, any evil plans, back to sender.
2: Amen.
1: Kase erade.
0: Erade.
1: Aboni funi gine tuo.
2: Aboni funi gine tuo.
1: Ano boni.
0: Ano boni.
1: Tere mo boni.
2: Tere mo boni.
1: Fibi boni.
2: Fibi boni.
1: Insolentia.
0: Insolentia.
1: Adie biara.
0: Adie biara.
1: Eni mi di si.
0: Eni mi di si.
1: Mejuma.
0: Mejuma.
1: Mawadie.
0: Mawadie.
1: Memba.
0: Memba.
1: Mekratasem.
0: Mekratasem.
1: Mapomode.
0: Mapomode.
1: Saadie no.
0: Saadie.
1: Ewa Daniel.
0: Ewa.

Barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra